0: Gracias, Walmar. Antes de darle la palabra a alguno de los presentes, vamos a pasar un audio que recibimos de Lucerna San Giovanni, nuestra ciudad hermanada de Colonia Valdense. Quien va a hablar es Sonia Rostañol, es la señora que vino en marzo encabezando la delegación que nos visitó por algunos días, que en este salón hicimos el almuerzo de bienvenida y también en un momento dado fue recibida también en la intendencia por el señor intendente en su momento. Ella nos quiere saludar, lo hace en italiano, no vamos a hacer la traducción, simplemente hay muchos que entienden y habla bien claro, así que bueno, y hace un saludo al final. Lo escucho.
1: Amici di Colonia Valdense, autorità, associazioni e cittadini presenti, desidero portare a tutti voi il saluto dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità di Lucerna San Giovanni. Mi sarebbe piaciuto essere personalmente con voi in questa occasione, ma questa volta non mi è possibile. Tuttavia, avete lì con voi il giovane cuoco Gioele Bricco, inviato dalla nostra comunità per promuovere e condividere la tradizione gastronomica piemontese. Questo progetto e la presenza di Gioele tra voi rappresentano un'importante testimonianza della vitalità del nostro gemellaggio. Attraverso la cucina, infatti, non si trasmettono soltanto ricette e sapori, ma si raccontano storie, esperienze, tradizioni e valori che appartengono alle nostre comunità. In particolare la bagna cauda, che personalmente apprezzo molto, rappresenta uno dei simboli più autentici della cucina e della cultura piemontese. È un piatto che nasce dalla condivisione, dall'amicizia e dal piacere di stare insieme. Proprio per questo assume oggi un significato speciale, quello di rafforzare ulteriormente il legame che unisce da tanti anni le comunità di Colonia Valdense e di Lucerna San Giovanni. Sono certa che iniziative come questa contribuiranno a mantenere vivo e a rafforzare ulteriormente il rapporto di amicizia che lega le nostre comunità, valorizzando al tempo stesso le nostre tradizioni e il nostro patrimonio culturale. Permettetemi quindi di ringraziare anche Gioele per aver preso parte a questa iniziativa. Vi auguro di trascorrere una splendida giornata e buon provecho e un cordial saluto a todos ustedes desde Lucerna San Giovanni. Ciao!